0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM 101.1.
2: Música, flow y conexión total.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: FM
2: 101.1.
1: La radio que conecta.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: @FM 101.1.
2: La radio que conecta.